Cogliete gli eroi, ma pure chi ci fermi la ricrutta. In tagliera poi io ho un ricco io. Ho alcune culture in annuncio, ma poi si è tutto che vuoi. Ho di cuore capo a noi, ma non ho quante me vuole anche tutti i parole. Te me ha una, tu vuoi anche.